0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ma sì ragazzi, ma va bene, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere a avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Primo giorno di pensione. Yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Bea fioi, so è ombretta. Migo abita 12 anni a Venezia. Grande Cipriani e Garagion, ma non solo potei. Anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
2: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
9: Play One.
8: Mi raccomando, non farle aspettare.
10: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi? Ecco.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi, per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Combricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
4: Gli scombriccolati del mattino. Monolì.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Il cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
2: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
3: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
4: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
5: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola.
8: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Pronto, Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me, dai, c'è tutto caldo qui, ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Monesio, ti aspetto.
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
3: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao Elena da Bergamo.
2: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda, ma tutta sta gente qua bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombricolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
2: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu. La radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
4: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori. Anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: E da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andare a una galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andare a una galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andare a una galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo. Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino! No.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.

0: con te.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
3: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno Combricola. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
2: Patrizio, Monello, Patrizio, Monello, Patrizio, Monello.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombri colati.
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
3: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, bye! Sandra da Carpenedro.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia. Uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
8: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
7: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un giovedì piuttosto instabile al centro nord Italia. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 17 e i 26 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulle regioni centrali e nelle aree interne dell'Emilia-Romagna. Attenzione anche al vento che soffierà sostenuto dai quadranti meridionali sulle zone costiere, con mari localmente fino a mossi. Al sud instabile in Sardegna e senza pioggia, temperature in aumento con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Christmas. La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio.
2: Bip. Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo!
2: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: My heart.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Pensavo che nonna moderna, che ti ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, m'ha fregato. Ciao Luca il furgonaro.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno da Gigi, io a memoria sono messo abbastanza, insomma, non mi... Buongiorno, sono Gigi. Io dicevo a memoria sono messo, buongiorno, mi chiamo Gigi. Io la memoria mia è, sì, buongiorno, sono Gigi.
2: Ah, però un po' di decenza, certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
6: Let's go.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
2: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: sera. I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombricola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: solo da Radio Number One. Sono le 7 in punto, a tra poco.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Madrid, è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. L'87enne è deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, avvenuto al termine di una lunga battaglia giudiziaria contro un fondo di investimenti. Le condoglianze del premier Sanchez. Medio Oriente, Channel 12, Netanyahu ignorò gli avvertimenti della sicurezza prima del 7 ottobre. Ieri, giorno di commemorazione in tutto il paese, le proteste dei cittadini, vogliamo un'inchiesta indipendente. L'IDF lancia operazioni antiterrorismo in Cisgiordania, morto un palestinese durante la raccolta delle olive e altri 5 nell'enclave. Per la cronaca, volley, dopo una lunga malattia è morta Stefania Corna, giocò in A1 e con la nazionale, aveva 35 anni, palleggiatrice, indossò le maglie di Bergamo e Scandicci, il cordoglio del mondo della pallavolo, venerdì i funerali. Quirinale, Mattarella firma 3 provvedimenti di grazia, c'è anche il gioielliere Guido Gianni. Il gioielliere uccise 2 rapinatori dopo una rapina nel 2008, fu condannato a 12 anni. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Roma, aggredito in monopattino, grave l'attore Davide Jacopini, un calcio dalla minicar, poi la caduta e il grave trauma cranico. L'attore, 42enne di Diaz e Suburra, è ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Si indaga per attentato omicidio e per capire se la minicar sia la stessa di una precedente aggressione. Avrebbero redatto false annotazioni di servizio e l'accusa nei confronti di 8 agenti della polizia locale di Rimini appartenenti al nucleo Falchi, che sono indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Gli agenti la scorsa notte sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza, per loro la procura ha anche chiesto la sospensione. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e 0 costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: buongiorno a tutti.
1: Ma perché iniziare con Baluba? Siamo tutti un po' Baluba qua la combriccola, dai.
0: Buongiorno a tutti, Barla Fus, come la va? Eh?
2: FBL, FBL, fabba la luce, dai.
0: Tre parole sto a dire, Baluba, Barla Fus e basta. Allora, buongiornissimo da Manuela Doriani, eccoci qua, l'uomo del castello, come sta?
1: Il castellano, sto bene, grazie. E poi c'è l'uomo delle mille voci, il nostro Sergio Sironi, eccolo qua.
2: Ero sotto il castello ieri.

0: poi cosa fa? Attrice, showgirl, non la vedo,
1: non lo so.
0: Nei film, in TV la vedo un po' poco, la ritrovo adesso, a meno che le fotografie siano datate. Lei è davvero ancora uno schianto, voglio dire, 49 anni, lui, Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, un po' meno schianto. Dimmelo tu, lui, che tipo di uomo è così, esternamente.
1: Allora, guarda, ti do due dati così capisci subito. Sì. Allora, lei è stata di recente al Salone Nautico di Genova, dove ci sono yacht, mega yacht, eccetera, in compagnia del presidente di Airidea, che è questa società, una compagnia aerea, della quale il principe Pallavicino ha acquisito il 40% delle quote della società.
0: Ok, quindi non mi stai dicendo se è bello, affascinante, mi stai dicendo che è ricco.
1: Beh, insomma, allora, io non lo conosco francamente, credo che da giovane, ma sicuramente sai, allora è sicuramente un uomo di cultura, un uomo che ha del fascino, indubbiamente è un signore, certo. Là con gli anni l'ho visto fotografato anche diverse volte in compagnia di un badante, ma niente di male, ci mancherebbe. Beh, voglio dire, l'amore va anche oltre queste barriere, certamente è chiaro che insomma, dal palazzo delle persone, esatto, vicine al principe Pallavicino, siccome sui giornali si parla molto di questo probabile matrimonio, c'è stato un no comment.
0: Saranno contenti i figli che aspettavano l'eredità e dicono:
1: io non lo so,
0: Madonna,
1: se ha figli il principe Pallavicino.
0: Ah,
1: sicuramente non lo so, non
0: parenti,
1: lo so.
0: Parenti stretti.
1: Però parenti stretti.
0: Diciamolo al contrario: se io fossi il principe o conte, principe Pallavicino, io da 82enne sarei molto, ma molto felice di incontrare una 49enne.
1: Vabbè, ma poi scusa, non è che possiamo giudicare noi
0: Infatti,
1: queste cose.
0: Chi siamo
1: gli ascoltatori?
0: Noi?
1: Sì, però ci sono i train.

0: Dixie Star, i Train. Allora, qui negli Spacca Notizie, Radio Number One, stiamo parlando un po' di gossip, di questo love story che pare sia scoppiata, perché Emanuele Arcuri, testimonial della fondazione del principe Domenico Antonio Pallavicino di Genova, pare che sia scoccato, insomma, l'amore. Si sta parlando, notizia non confermata, di questo matrimonio che potrebbe avvenire tra lei, 49 anni, e lui, 82enne, in Liguria a dicembre. Allora, tra l'altro, pare che i discendenti dell'antico casato piano piano abbiano aggiunto a questo palazzo faraonico, così è stato descritto, di cui il principe è proprietario a Genova, opere d'arte straordinarie. Dentro c'è di tutto, da ceramiche, marmi, bronzi, sì, dipinti, sculture e arazzi, alcuni dei quali appartennero persino ad Andrea Doria. Quindi potete immaginare cosa c'è dentro questo palazzo.
1: Allora, lui era uno degli scapoli d'oro, è ancora tecnicamente, fino a che non si sposa, uno degli scapoli d'oro più ambiti di Genova, e quindi evidentemente, forse hai ragione tu, non ha figlia, ha solamente parenti, forse fratelli, sorelle, però insomma, e quindi ragazzi, ci siamo, chissà se è stato un incontro fortuito oppure tutta una bella strategia.
0: Questo non si sa. Comunque lui fino a 2 anni fa è stato anche console generale onorario del Principato di Monaco per Genova, Savona e La Spezia.
1: Altissimo profilo.
0: Quello ha lavorato moltissimo nella beneficenza, mecenatismo. Una famiglia molto importante.
1: Ho trovato una frase famosa di Marilyn Monroe che diceva: non sposo un uomo per i suoi soldi, ma preferisco che sia ricco prima che io lo sposi. questa è carina.
0: Sentiamo un po', perché noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, così, perché mica possiamo giudicare, che cosa ne pensano.
1: Chi siamo noi?
2: Vabbè, l'amore è bello, l'amore è cieco, come si dice, togliti le fette di prosciutto dagli occhi, ma quando c'hai delle Mastercard, Gold, Visa, illimitato, l'amore rimane cieco,
0: Ragazzi,
2: dai, ma veramente, ma chi ci crede?
1: Sì, diciamo che non ci sono solo i soldi, ma c'è anche lo status, cioè questo è un principe, anche quella cosa lì piace
0: quindi,
1: molto.
0: Se si sposa, lei diventerebbe principessa.
1: Ah sì, è sicuro.
3: Sempre a fare i malpensanti, solo perché lui ha 82 anni, lei ne ha 49. Dai, su, siamo all'epoca moderna, è amore anche questo.
1: Sì.
3: Per il portafoglio, però è amore. Comunque è amore. Ciao, Ugo da Brescia.
0: Allora, io voglio guardare il lato positivo. Può anche darsi che comunque sia nata, perché sai, adesso lui ha 82 anni, quel rapporto di quel film che va oltre, no? L'attrazione fisica, almeno da parte di lei, voglio dire, no? Gli vuole bene, è una persona interessante, si prende cura di lei, la fa stare bene. Mi sembrano già delle ragioni valide per poter dire perché io devo frequentare così questa gentaglia. No, mi sposo col principe Pallavicino, che è una persona per bene, mi vuole bene ed è un principe.
1: Chissà se vale lo stesso discorso anche per lui, cioè se anche lui ha visto oltre, diciamo così, la bellezza. Sicuramente.
0: Ma scusa, perché avrebbe dovuto? Scusa, basta così. Ci può Smalone.

0: Post Malone, la musica di Radio Number One è diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, ricorderete che proprio questa settimana vi abbiamo dato l'elenco delle aziende nelle quali si lavora meglio in Italia, sì. E l'azienda nella quale è risultata essere, insomma, la migliore in Italia, quindi nella quale i lavoratori si trovano, insomma, perfettamente a loro agio, è la Lavazza.
1: Molto bene, allora vi diciamo che cosa si mangia, tra un attimo, visto che siamo anche in orario preciso, nella mensa della Lavazza. Cosa si mangerà? Le ostriche?
0: Ragazzi, il menù vi diciamo solo che è stellato.
1: Ok.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One.
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno insieme da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tante curiosità, interviste che potete ritrovare sul nostro sito radionumberone.it, seguiteci anche sui social. Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato delle 100 aziende migliori nelle quali lavorare, in testa c'era la Lavazza e fra poco proviamo ad entrare proprio alla Lavazza parlando della loro mensa dopo Dito nella piaga.

0: business.
1: Dito nella piaga con Miss Italia, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, torniamo indietro perché appunto dopo aver saputo che l'azienda in Italia nella quale si lavora meglio è la Lavazza, questa mattina un po', diciamo, su tutti i giornali è stato pubblicato il menù della mensa Lavazza. Siamo esattamente all'interno della nuvola Lavazza a Torino, dove c'è questo bistrò che ha la particolarità intanto che non rimane confinato solamente nella mensa della azienda, ma è aperto a tutti e già questo insomma è assolutamente diverso. È suddiviso ogni giorno in 3 isole ristoranti che ognuno dei quali ha una filosofia diversa. Io vi dico i nomi: sono Murisengo, San Tommaso 10 e Progetto Terra, insomma, a seconda di quello che volete mangiare, se vuoi te lo dico.
2: Sì, però ragazzi, chiamare mensa questo ben di Dio non è esattamente la parola giusta. No, beh, la bella idea è proprio quella, che questo è un ristorante a tutti gli effetti, leggo, con un sous chef, altissimo livello, ed è anche mensa, e quindi figurati. Ragazzi, qui capito. È altissimo livello.
1: No, io dico che poi esatto, se le persone che, i lavoratori che lavorano all'interno, no? Della Lavazza hanno il ristorante bistrò così, mi immagino il resto, no? Perché poi è tutto ovviamente ad un certo livello.
2: No, ma hai visto i prezzi? Brasato al vino rosso, immagino cucinato bene, non raggiunge gli 8 euro. I primi piatti non superano i 7, quindi tu mangi a prezzo davvero di mensa, però benissimo, ragazzi. Mamma mia.
1: Allora, il Murisengo praticamente è ispirato al paese natale proprio di Luigi Lavazza e propone i piatti della tradizione piemontese e italiana, con pasta al forno, secondi di carne, di pesce, contorni caldi, no? Quelli invernali. San Tommaso 10, dal nome della prima drogheria aperta a Torino nel 1895, offre street food italiano, pizze gourmet, focacce, preparazione espressa alla griglia, così. Poi ce n'è un terzo che si chiama Progetto Terra, è l'isola dedicata alla cucina green, salutistica e vegetariana, perché ci sono anche ovviamente, immagino, dipendenti che non mangiano carne e pesce, e lì si fanno zuppe, centrifugati, insalate fresche, piatti leggeri.
2: Cioè, ma quindi tu ogni giorno, immagino, dovrai comunicare, non so, pure settimanalmente ci sarà una regola interna: oggi mangio al San Tommaso 10, oggi
1: puoi cambiare tutte e tre se non hai problemi.
2: Però questa è un'idea, secondo me. Pensa alle grandi aziende che hanno centinaia di migliaia di dipendenti, dire ok, trasformo la mensa in un posto bellissimo anche per chi viene da fuori.
1: Ma nessuno va a casa, ragazzi, nessuno torna più a casa. Ma tutti i giorni così con questa varietà e poi tra l'altro il caffè è pure buono, quindi
2: cosa hai mangiato oggi al lavoro? Finocchi, una zucchina, l'altro. No. Caro, cosa hai mangiato? Un brasato al Barolo.
1: Va bene, però ci sono i dolci, ma adesso vado ad indagare, perché sicuramente c'è qualcosa di buono anche lì. C'è Katy Perry.

0: Essential, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, per chiudere il discorso della mensa dell'azienda nella quale si lavora meglio in Italia, tra l'altro diciamo che i dipendenti, o comunque in questo caso i dipendenti, anche se il bistrò è aperto anche ai clienti esterni che non lavorano alla lavazza, hanno anche inserito un servizio take away, questo per il welfare aziendale, che consente in pratica ai dipendenti di portare a casa piatti pronti realizzati nello stesso modo praticamente per le persone che mangiano lì dentro, capito? Quindi puoi scegliere se mangiarlo lì o prendere i piatti e portarli a casa.
1: Sì, ma che figata, però poi ho visto alcune fotografie. No, ma anche il posto è bello, cioè l'ambiente, cioè un ambiente, è un bellissimo ristorante che fa anche da mensa, oppure una bellissima mensa che fa anche da ristorante. Decidete voi da che parte pende la bilancia.
0: No, complimenti insomma a questi imprenditori insomma lungimiranti che fanno le cose per bene. I dipendenti ovviamente poi rispondono come dire, no? Bene a tutto questo. Rimanete con noi perché tra poco qui su Radio Number One in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
9: E di interessi?
6: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: La voce meravigliosa di Whitney Houston, I Will Always Love You, che subito viene ricondotta, no, al film Bodyguard. Allora, però non molti sanno che questa canzone in realtà è stata scritta da Dolly Parton, no? Cantante country, certo, che è stata scomparsa recentemente, proprio nel 1974. Ebbe già successo, però poi diventò popolarissima subito, diciamo, con la versione di Whitney Houston. Tra l'altro, leggenda narra che, insomma, non avesse molta simpatia Dolly Parton per Whitney Houston. ma di questo ovviamente non abbiamo certezza. Due grandissime, certo, cantanti, insomma, però lei l'ha portata a grande successo internazionale.
1: Ma esiste una versione di Dolly Parton?
0: Certo,
1: io penso di non averla mai ascoltata.
0: No, nemmeno io, ti dico la verità, nemmeno io.
1: Mi ha messo un po' di curiosità, la cerco.
0: Si pare dedicata, tra l'altro, a un suo collega al quale, insomma, voleva lanciare dei messaggi di riconoscenza, ma insomma un po' di più forse, no? Ti amerò per sempre.
1: Certo. Ascolta, tu da piccola hai mai fatto gli scherzi telefonici? Quando esisteva
0: ancora? Ma io li organizzavo con un'amica.
1: Bravissimo.
0: Quindi andavamo a casa
1: grigio,
0: e telefonavamo. Sì,
1: col telefono grigio, sì, quello, certo, insomma,
0: tantissime.
1: Quando non c'era lo smartphone, si metteva lì col prefisso.
0: Allora, io facevo i quiz musicali anche.
1: Anche, addirittura. Allora, qualcuno ha pensato di fare uno scherzo simil telefonico alla segreteria telefonica della Corea del Nord all'ONU. Attenzione, perché la Corea del Nord è quella con il simpatico dittatore, voglio dire, quindi ha rischiato un pochettino. Praticamente hanno manomesso questa segreteria telefonica e per giorni ha risposto una voce femminile che imitava un po' l'accento asiatico e prendeva in giro la Corea del Nord e il suo governo. Rischio totale. Se ne accorta,
0: sì, ma
1: la
0: poi
1: CNN.
0: Il testo, attenzione, perché il testo era: accidenti, oh mio Dio, non parti fuori la spazzatura. Beh, in Corea del Nord siamo tutti spazzatura.
1: No, benissimo.
0: Beh, ragazzi, la CNN si è accorta a fine settembre. Il Post ha chiamato il numero più volte. Le prime aveva trovato la segreteria con lo stesso messaggio, poi aveva risposto un uomo e aveva confermato che si trattava del numero della missione permanente della Corea del Nord all'ONU. Ma però non aveva risposto, insomma, delle... ma come sono riusciti, scusa?
1: Non lo so,
0: ma poi hanno detto all'ONU.
1: Allora, hanno detto anche cose pesantissime, oltre a quelle che hai detto tu. Un altro testo dice, perché ogni volta cambiava: la Corea del Nord è la miglior Corea, no? Diceva, North Korea is the best Korea, e lo sappiamo perché non diamo da mangiare al nostro popolo.
0: Esatto.
1: Kim Jong-un è lì che sta cercando il colpevole.
0: Anche perché, esatto, un altro messaggio scherzava proprio su Kim Jong-un e diceva, se vuoi parlare con Kim Jong-un, devi parlare con me, io parlo con lui, poi noi parliamo con te e magari prima o poi qualcuno verrà sfamato.
1: Quella, ragazzi.
0: Dai, sì, cioè, questa è una forma di protesta. Ragazzi, sono riusciti a penetrare lì all'Obermai, del resto Louvre, ONU.
1: Facile, capito? Tu dici.
0: Manca il Vaticano e poi abbiamo fatto.
1: Non dare idee, che poi magari.
0: No, non do delle idee, però scusa, ormai non c'è niente di inaccessibile, mi sembra di capire. Quindi, insomma, non so se è un bel segnale, tutto questo direi di no. C'è un nuovo singolo di Elisa.

0: cos'è quello, il coro? Fa così però. Lo imiti bene. Non l'avevi mai fatta questa cosa.
1: E vabbè, ci sono tante cose che faccio
0: che non sappiamo, no, ho capito. Però questa esatto. roba. Puoi rifarla per un attimo? Per registrare il prossimo promo facciamolo così.
1: Certo, idee guarda, nuove. Piacerà a tutti.
0: Io sono capace. Non sono capace.
1: Va bene, ok. Allora, tra poco c'è One Match, sì. Mentre con gli spacca notizie ci risentiamo domani mattina alle 10.
0: Alle 10 domani, venerdì, ciao.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è da poco passata l'una, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
1: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
5: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
6: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile, la donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
4: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
4: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
9: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
10: Signora, pronto?
11: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
8: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
12: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, nuova puntata di One Match. Dopo gli spacca notizie ci siamo noi, Andrea Brum Brum Ferrari, dall'altra parte c'è lui, lo zio Francesco Nasti.
13: Buon pomeriggio a tutti. Bell'uomo, tu sei un bell'uomo, Andrea, diciamolo pure, perché per chi non ti abbia mai visto sono alto,
0: sì?
13: Però è quel look lì che ti contraddistingue, che non lo so, è discutibilino.
0: Guarda che io vesto bene, non c'è bisogno di essere raffinati, eleganti al 100%, basta vestirsi alla moda, diciamo.
13: Adesso
0: no?
13: Vuoi mettere con lo zio qui che si presenta in una certa maniera? Devo dire, abbiamo spoilerato, stiamo facendo i pirla come al solito, ma perché vi abbiamo spoilerato il tema del One Match di oggi.
0: È vero, però c'è anche la musica e guarda un po' chi c'è: Malik Ayan. Detto tra noi, cominciamo con Malik e poi One Match.
14: One Match. E tu, da che parte stai?

0: di un'amica. Madama e Annalisa con Amica, questo è il titolo della loro canzone, appena sentita qui su Radio Number One in apertura di questo quarto PN1 della settimana. Fuori piove, senti che bel rumore, ma ci sono i nostri inviati, in questo caso la nostra inviata dal Gran Principato di Barzizza che ci comunica il meteo.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: A Barzizza, dopo un'utilissima pioggia,
0: sì,
1: è insieme al PN1 è arrivato anche un caldissimo sole. Ciao a tutti.
0: E sono contento, così almeno sparisce un pochino di umidità, magari le temperature riacquistano quei gradi che ti fanno pensare ancora all'estate. Prima abbiamo cantato a squarciagola la sigla del pomeriggio Number One, abbiamo il nostro remixer d'eccezione che l'ha cambiata in questo modo.
2: Ciao Stefano. I piccioni accendono la città.
0: Allora,
2: su Number One.
0: Che cosa c'è?
2: Su Radio Number One.
0: Che cosa c'è?
2: Con i piccioni. Su Radio Number One. Con i piccioni.
0: Gran finale, perfetto, ecco, questo è il coro. Sì, sì, sì, salutiamo anche. A posto.
2: Oggi ci sono tutto il giorno.
0: E siamo felicissimi, dottor Piccione. Quanto vi resta in testa una canzone, non quella che ha cantato lui, eh? No, ragazzi. Quanto vi resta in testa una canzone di oggi e quanto invece vi rimanevano in testa le canzoni di inizio nuovo millennio? Oppure quelle degli anni 80, quelle degli anni 90, quella degli anni 70, insomma. Perché secondo i ricercatori una hit di oggi dovrebbe tecnicamente restare nella nostra testa per 6-7 settimane, mentre una hit che viene dal passato, ad esempio una hit 2000, dalle 10 alle 12 settimane, una hit anni 90 addirittura per 4-5 mesi, una hit anni 80 14-15 anni e una hit 70 per sempre. Ne parliamo tra poco, perché devo chiedervi quanto le canzoni di oggi riescono a restarvi in testa rispetto a quelle di ieri, l'altro ieri, eccetera eccetera. NSYNC.

0: Better Place, gli NSYNC con Justin Timberlake. Siete su Radio Number One, il PN1, partito da un quarto d'ora circa. Buon pomeriggio, buon giovedì, benvenuti. Quanto vi resta in testa una canzone di oggi, come quella che abbiamo appena ascoltato, e quanto invece vi restavano in testa le canzoni dell'inizio del nuovo millennio, quindi all'inizio del 2000, degli anni 90, oppure legate ai mitici anni 80, oppure a disco music di fine anni 70.
1: Ciao Stefano, Marcello.
0: Marcello, benvenuto.
1: Ma di che cosa stiamo parlando, Stefano?
0: Di musica. Cosa,
1: senza offesa per le nuove leve, ma non si capisce neanche quello che cantano, quello che dicono. Le canzoni degli anni 80, anni 70, ancora oggi le conosciamo a memoria. Non c'è paragone di come erano cantate allora e come sono cantate adesso. Ripeto, per carità, è giusto che i tempi cambiano e si evolvono, però mi sembra un po' troppo esagerata la nuova tipa di, il nuovo tipo di musica.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Va bene. Questa è l'opinione di Marcello, grazie per questo tuo contributo audio. Facciamo un esperimento, dai, partiamo dagli anni 80, se non sbaglio era il 1982, vediamo quanti ricordano il ritornello di questa canzone meravigliosa dei Toto intitolata Africa. Esperimento iniziato.

5 anni, eh? E quanti ricordano questa? Yo, sei una roba. Siamo negli anni 90, se non sbaglio nel 1996. Le Spice. E invece quanti ricordano questa che arrivò proprio tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio? Estate 99, Snow

0: canzoni che tecnicamente, secondo gli esperti, dovrebbero restare molte più settimane rispetto a quelle dei giorni nostri. Poi ci sono le canzoni che invece restano nella tua mente lì, fisse, per sempre, non hanno un'età, continuano ad essere richiestissime come questa.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground.
0: La domanda è quanto vi resta in testa una canzone di oggi e quanto invece restavano nelle vostre teste le canzoni degli anni 70, 80, 90. A me resta in testa lei per la sua bellezza.

0: Heart, il remix di Pnau con Elton John e Dua Lipa. Beh, signore e signori, stiamo parlando di quanto restano in testa le canzoni di oggi rispetto a quelle del passato. Insomma, è un bel argomento questo. Sentiamo chi da 23 anni ascolta naturalmente la radio per motivi di lavoro.
1: Ciao Ste, io sono Arianna da Maleo. Per me la musica è tutto. Sono 23 anni che faccio la parrucchiera, sono 23 anni che ascolto la radio, ascoltavo le canzoni anche prima, le memorizzo alla velocità della luce e comunque sia quando c'è una canzone che mi piace è in loop, ovunque possa ascoltarla, quindi le imparo a memoria e infatti tutti mi chiedono, ma tu le sai tutte? Più o meno.
0: Te credo.
1: Più o meno sì, da quelle più vecchie anche a quelle più recenti. Non dico tutto tutto, però... Quindi viva la musica, per me è tutto.
0: Viva
1: ciao
0: la musica.
1: E buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, cara parrucchiera. Un abbraccio anche alle tue clienti.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Mimmo, benvenuto.
2: Vuoi parlare di musica?
0: Sì.
2: Bene.
0: Sì, parliamone.
2: La musica degli anni 70-80 talmente rimane in mente che la cantano anche negli stati in Europa.
0: È vero.
2: Curici con la musica di oggi. Comunque, do ragione al signore di prima. Non si capisce niente la musica di oggi.
0: Ciao. Grazie Mimmo, un abbraccione.
3: Ma io ho scoperto da poco che due delle mie canzoni preferite hanno 20-25 anni. Vai. Quindi credo che la musica passata sia quella più attuale.
0: Va bene, ti ringrazio, questo è il tuo contributo, il tuo parere, sentiamo Gerry.
4: Ma Stefanino, cioè, va bene le canzoni, ma se non ti ricordi due gnocche strepitose come le tatuine, preoccupi.
0: Io purtroppo ricordo solo l'appuntamento delle 14:30 più o meno con l'enigma della Sfinge. Ricordo che c'è un serpente che non mi sopporta. Piccolo break, intanto ringraziamo voi per i tantissimi audio giunti, ne abbiamo sentiti il 3% di quelli arrivati. Preparatevi a giocare perché tra pochissimo andremo in spiaggia. Su Radio
5: Donne, è arrivato al parlucchino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh.
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Tutta la musica che cerchi è

0: benissimo, sono proprio contentissima. Bravi, bravi, bravi.
1: Anche io di poterla rivedere, riabbracciare finalmente, poterla aver davanti per condividere tre ore di divertimento incredibile. E adesso, signore e signori, si va direttamente in Egitto. Andiamo a trovare prima Abdul e poi la Malefica. Chi c'è in spiaggia? Lui.

0: però chi è?
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, ecco un nuovo appuntamento con la Sfinge. E oggi non sono sola perché con Abdul è venuto suo cugino in spiaggia, il mitico Patromano.
3: Sono io, come scotta la sabbia, dammi qui la zampa. Ma no, basta che ho già ricevuto 100 di maledizioni.
2: So che hai dato dei consigli al conduttore per l'enigma.
3: L'ho dato sto consiglio.
2: E allora lo leggiamo insieme. Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
3: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
2: Che cos'è?
0: Cioè, ragazzi, che ci fa Patromano in spiaggia con Abdul e con la Sfinge? Ma soprattutto non ci ho capito nulla dell'enigma, ragazzi. Dovete essere così gentili e generosi da ripeterlo, dai. Torniamo da Pat, Abdul e la Sfinge. Ecco l'enigma.
2: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
3: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
2: Che cos'è?
3: Non lo so.

0: sta per compiere 20 anni questa canzone intitolata Umbrella, Rihanna, Jay-Z. 14:39 si torna da Pat, la Sfinge e Abdul a Sharm el Sheikh. Ma cosa ci fa Pat in Egitto oggi pomeriggio?
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Non lo so, non lo so. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
3: È forse il vino rosso?
0: No, non è il vino rosso che ha bevuto Pat. No.
4: Ehi Sfinge, il silenzio. Maurizio,
0: no.
4: Da Colico.
0: Mi dicono di no, non è nemmeno il silenzio.
5: Io dico semplicemente la sfiga. Ciao da Gigetto.
0: Ciao tesoro.
6: L'eco.
0: No.
6: Ciao Giorgio.
0: Il tempo, Fausto da Varese, nemmeno quello.
7: Ciao, sono Daniele da Piacenza. La risposta alla Sfinge è il silenzio.
0: No, non è il quello.
8: Il silenzio.
0: No,
8: Vittorio
0: no.
8: Da Guisso.
0: Tutti dicono il silenzio, eh.
9: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
9: Ma Filippo da Sarnico.
0: Filippo.
9: La risposta all'enigma della Sfinge è il silenzio.
0: No.
10: Il pensiero.
0: No.
10: Luciano da Bergamo.
0: Non è il pensiero. Qualcuno che la spari più grossa?
11: Ciao carissimo.
0: Tesoro.
11: È l'ombra.
12: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Sfinge, devi darci una mano a capire. Pat, aiutaci tu. Abdul.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Non lo so. Ne ho la più pallida idea. Serve quel tipo di ragionamento lì. Quello con la R maiuscola, signori.

0: Drive Safe, guida sicuro, Niall Horan con Miles Smith, ce l'hanno suonata e cantata. Siete su Radio Number One nel PN1 del giovedì, l'enigma della Sfinge, con un ospite, Pat Romano, in diretta dalla spiaggia con Abdul e la malefica Sfinge. Risentiamo l'enigma.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Ciao Sfinge, sono Marzio da Rottofreno e la risposta è l'attimo.
0: È l'attimo?
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
5: La soluzione può essere il sogno. Il Marco sogno. Della provincia di Brescia.
0: No, Massimo.
6: Sempre peggio. Ma Stefano,
0: ci stanno provando.
7: Cioè, io vorrei sapere, cari miei, voi lì del PN1, se per caso, altro che bevete di meno, secondo me avete alzato tutti il gomito, perché cioè, che soluzione vi dobbiamo dare a questa enigma? Sfinge, ma io non ci ho capito un bel tubo.
8: Su Radio Number One c'è il PN1.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Lithuanian Cannibals. Siamo nel 1988 con A Good Thing. Signore e signori, ringraziamo come sempre i nostri programmatori che ci regalano queste grandi canzoni al minuto 45 di ogni ora. È giovedì pomeriggio, l'enigma della Sfinge con un ospite patromano direttamente in spiaggia, Sharm el Sheikh con Abdul e la Sfinge. È un enigma che il 50% di voi ha azzeccato, il restante 50% è, diciamo tra virgolette, ancora in alto mare con quel tipo di ragionamento lì, con la R da fare.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Ma cosa ridete? Pat e Sfinge.
3: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per la Sfinge, secondo me, il successo.
0: No.
3: Il successo.
0: No.
3: Se lo condividi, svanisce. Cioè, se provi a toccarlo anche... e tutto il resto, se lo chiami,
0: no.
4: Ciao, sono Ida da Fara. È il fuoco? La fiamma?
0: Il fuoco.
5: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Non è quello. Ciao stesso, sono Deborah dalla Brianza. Non è che è Jumanji?
1: L'hai sparata grossa.
0: È una lei, eh.
1: Umano.
0: È una lei, Deborah. È una lei, Sfinge.
6: Ciao ragazzi. Mio marito dice che la soluzione alla Sfinge è l'eco.
0: L'eco?
6: Io non lo so perché non ho sentito.
0: Ah, quindi dai la colpa a lui?
6: Le domande. Ah. Comunque ve lo mando. Ciao Silvia da Cuneo.
0: Cioè ci mandi cosa? L'eco, il marito, ah, il contributo audio. Grazie, grazie.
7: È la paura. Irene da Sondrio.
0: È la paura, non è nemmeno quella.
8: Ehi Marcello, ma secondo me... è l'anatra.
0: Ma quale?
8: Almeno quello che mi ha suggerito la Deborah. Ah no, l'anatra. Ma non ho capito,
0: Ma nemmeno noi abbiamo capito cosa intendevi tu. Sono le 14:52 e questo è l'enigma della Sfinge. Cioè, mancava Rodolfo.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?

0: Jack and Cremont con The Colors e Serena Brancale. Era Partenope. Signore e signori, c'è l'enigma della Sfinge in spiaggia. Ci sono Pat senza infradito, si è scottato i piedi, Abdul e la malefica Sfinge con l'enigma del giovedì. Risentiamolo.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: 393-444-0444. Che risate malefiche.
3: Ciao Stefano, Marida da Bergamo.
0: Ciao tesoro.
3: La risposta è il desiderio?
0: No.
3: Desiderio che poi svanisce quando lo dichiari? Oppure... tutte le altre cose?
0: No.
4: Ciao Sfinge, sono Marzio da Rottofreno e la risposta è l'attimo.
0: Non è l'attimo. Purtroppo no, non è quello.
1: L'hai sparata grossa.
0: È un lui, eh.
1: Umano.
0: Okay. No, ogni tanto si confonde.
5: Eugenio da Brescia, secondo me è il chewing gum. Digli la Sfinge di fare qualcosa di un po' più semplice la prossima volta.
0: È colpa di Patrizio.
5: Ciao, ciao.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Sicuramente sta messo meglio di voi. Avrei dei dubbi sul prossimo.
6: Per me, Stefano, l'enigma è il piccione.
0: Ecco. Lo sapevo.
6: Che se non lo possiedi, se invece va da qualcun altro, non è più da me.
0: Ma cosa stai dicendo?
6: Se gli grido, scappa o magari muore dallo spavento.
0: No, cioè veramente qua.
7: Bevete di meno la sera.
8: Buongiorno Stefano, buongiorno amici del PN1. Ci mancava solo Pat con la... La sfinge.
0: Sì.
8: Comunque per me è il fiato.
0: No.
8: La fiatella.
0: Non è.
8: Pat. Ridai 20 euro agli amici, va, ciao.
0: Perché hai in debito Pat.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio
0: a te, caro.
9: E l'alito.
0: Ma che
9: Marco da Biella.
0: Marco, da te non me l'aspettavo, eh.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Sentiamo quei disperati in spiaggia. Sfinge, Pat.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più.
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
10: Su Radio Number One c'è il PN1.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Grazie per aver scelto il pomeriggio number one in questo preciso istante. 15 e un minuto, tra pochissimo la top 10 dell'enigma, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Radio Number One Notizie.
5: Maltempo Italia alle prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città. A Viareggio nella notte il forte maltempo ha scoperchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua nelle ultime ore, 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Russi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato e nella lectio magistralis ha ricordato:
6: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, questo è il titolo della nuova canzone di Cesare, inserita anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend, sabato sera 18:21, vi aspetto su Radio Number One con la nostra classifica. 15:07, siete nel PN1, Stefano Federici in Italia, in Egitto ci sono Abdullah, la Sfinge e ospite in spiaggia senza infradito con i piedi che bruciano sulla calda sabbia egiziana. Patromano, ecco l'enigma.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo? Se lo condividi, non lo hai più?
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Ma cosa ridete? Cosa ridete? Ci sono loro.
3: È il silenzio, Aleva Sondrio.
0: Purtroppo non è il silenzio. La risposta all'enigma, ci scrive Vale, è il silenzio. No, è il pensiero, risponde Alberto da Cologne. Edda, ci sono. Ho io la soluzione. È l'orzaiolo.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Da te non me l'aspettavo, Edda.
5: Ciao Stefanino, i maniscalchi.
0: Tesori.
5: Un po' raffreddati, però siamo sempre noi.
0: Bravi.
5: Secondo noi, sai cos'è? A purpetto.
0: Qua a purpetto.
5: Un abbraccio Stefanino, ti voglio bene.
0: Anche io me ne voglio. No, piccione no, Mi raccomando,
6: sempre
0: no.
6: Sempre peggio. Stefano.
0: No, ma con i maniscalchi non si scherza, Massimo Piccione.
7: Ciao Ste, è la dentiera. Ma,
0: ma come la dentiera, ragazzi? No, ma tutto a posto.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Meglio di me, meglio di me. Signore e signori, va fatto quel tipo di ragionamento lì, l'enigma è questo.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più?
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.
1: Che cos'è?
0: Basta ridere di loro. Ma ragazzi,
8: dai, qui sfarza ancora da tantino. Io ci riprovo. Per me è cane d'erli.
0: Ragazzi, va tutto a posto oggi pomeriggio?
9: Per me è la paura. No. Rossella da Brescia.
0: No.
10: No. Ciao Barbara dalla Valle d'Aosta.
0: Barbara.
10: E forse il nome?
0: Il nome?
10: Ma chissà, non lo so. Non ne ho la più pallida idea.
0: È una
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Signore e signori, è l'enigma della Sfinge che fonde e confonde.
1: Se lo possiedi, vuoi condividerlo. Se lo condividi, non lo hai più?
2: Se provi a toccarlo, svanisce. E se provi a gridarlo, muore.

0: Grazie al suo taxi ci ha inviato un bel po' di fax. Il primo ci raccontava da quante lettere era composta la parola nascosta nel sarcofago di oggi. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Il secondo fax, in parecchi si augurano di vederlo con i propri occhi. Era il messaggio contenuto appunto nel secondo fax. Inauguriamo le risposte. Arcobaleno, direi che non è quella.
1: Ciao, Melissa dal Bar l'Antico.
0: Ciao.
1: L'apocalisse.
0: Non è nemmeno l'apocalisse.
2: Potrebbe essere l'arcobaleno?
0: No, no, no.
2: Andrea da Como.
0: Non è l'arcobaleno.
3: No, la so.
0: Vai.
3: Il Monte Premi. Sono sicura.
0: Magari.
3: Nadia da Brescia. Ciao.
0: Magari lo vincerai. Lo vincerai prestissimo. Te lo auguro, amica mia. Un bacione.
4: So.
0: Vai.
4: È la patata. Che è una vita che non la si vede. La so. Quella.
0: Ragazzi, tutto a posto?
5: Stefano!
0: No, direi di no.
5: Adesso faccio la persona seria. Mimmo da Cormano dice: un miracolo! Il miracolo!
0: Cioè, prima non eri serio, cosa hai detto?
5: Pippo Baudo! Mimmo da Cormano! Pippo Baudo!
0: Andiamo avanti!
5: Stefano!
0: No. Di bene in meglio,
6: Che sta qui per di non sbagliare.
0: Oggi proprio.
6: Che sta qui per di non sbagliare.
0: Pippo Pippera, vai.
6: Pippo Pippera.
0: Sì.
6: È lo zampone. Ciao a Chigi.
0: Lo zampone.
5: Arcobaleno,
0: no,
5: scusa.
0: No. Cosa ho fatto oggi di male per meritarmi tutto questo?
7: Il centennale, no. Davide da Rimini Piemonte.
0: No.
8: Ciao Marco da Orezzo, provincia di Bergamo. La parola nascosta è per caso coccodrillo?
0: Va bene, andiamo avanti. Io faccio finta di niente, ma ragazzi, veramente siamo messi male oggi, eh. Attenzione al terzo fax. I tifosi lo vorrebbero vedere in casa.

0: arrivato il suo momento, quello della signora Ciccone. Tra un vostro messaggio ed un altro si continua con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Puntata speciale oggi perché ho veramente riso tantissimo, quindi vi ringrazio. Apro una piccola parentesi: a volte è difficoltoso anche per il sottoscritto restare comunque concentrato grazie a quello che ci raccontate. Torna la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere, la compongono 6 consonanti, 4 vocali. In parecchi si augurano di vederlo con i propri occhi, i tifosi lo vorrebbero vedere in campo. Il tabellone, ci scrivono. No.
1: Ciao Stefano, è padre eterno.
0: No.
2: Ciao Davide da Mantova, Maradona.
0: Cioè, ragazzi, avanti. Il prossimo che la spara.
3: Stefano, allora il calciatore.
0: Oh, piccione, man, no.
4: Certo, magari è fuori classe.
0: Non è il fuori classe, andiamo avanti.
5: Secondo me è il campionato, no. Ma è il da Cassione della Presolana.
0: No.
6: Campionato?
7: No. Ehi, questa non la sbaglio di sicuro, perché... La Majorette, no. Le Majorette, Rodolfo, il cuccatore latino.
0: No, non è quella, Rodolfo, non è quella. Diciamo che parecchi di voi ce l'hanno fatta, ci sono arrivati, siamo un po' in ritardo, quindi vi do immediatamente l'ultimo indizio: anche nei teatri o nelle arene potresti vederlo. Allora, diciamo che io ho segnato quelli che sono arrivati per primi e sono loro.
1: Lo spettacolo.
0: Guerino. Lo spettacolo o spettacolo, lui ha messo davanti il lo, però insomma.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Per me uno spettacolo.
0: Bravo
8: Ivan da Sirmione.
0: Bravo, complimenti Ivan.
9: Spettacolo, vedere lo spettacolo in campo, Davide da Limone Piemonte.
10: Sono Elena da Torino, può essere spettacolo?
0: Bravissima Elena da Torino.
11: Stefano ti manda il vocale, Monica da Milano, la parola è lo spettacolo, baci
0: anche a te, grazie.
12: Ciao Stefano.
0: Ciao, mi raccomando.
12: Attaccante Alessandro da Verona.
0: No, tra pochissimo il traffico. Ringrazio tutti quelli che hanno messaggiato e soprattutto tutti e tutte quelli e quelle che mi hanno fatto ridere. Era lo spettacolo, la parola nascosta di oggi.
13: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
14: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
15: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
16: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
17: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dalle tangenziali milanesi, code a tratti per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra Quinto De Stampi e Lorenteggio in direzione Varese, e sulla tangenziale est tra Paullo e Gobba in direzione Lecco. Ci sono rallentamenti anche allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. C'è vento forte invece in Liguria tra Imperia Est e Arma di Taggia, e ci sono code di circa 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova per lavori in corso. Materiali dispersi invece allo svincolo di Orco Feglino in entrambe le direzioni. In Piemonte ci sono code a tratti per traffico intenso tra Viale Monte Ceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia. Sulla 5 Torino Courmayeur, personale su strada tra Osta Ovest e controllo merci in direzione Torino. In Veneto sulla 4 Venezia Trieste il traffico è rallentato per traffico intenso alla barriera di Trieste e Monfalcone Est in direzione Trieste. Ci sono code per traffico intenso anche tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. Infine sulla 1 Laziale traffico rallentato tra Attigliano e Orvieto in direzione

traffico rallentato anche in direzione Teramo. È tutto, come sempre, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Parlare d'amore.
1: Se non ha voglia, non ha voglia, no? Quando non si ha voglia di parlare d'amore, puoi mettere in sottofondo questa canzone di Saif per farlo capire al tuo lui o alla tua lei. Saif, sentito qui su Radio Number One, 4:32, buon pomeriggio, buon giovedì, domani torna Michela Persico, ma soprattutto torna con lei il pomeriggio Number One che diventa Plus. Quindi vi aspettiamo dalle 2 alle 5 qui su Radio Number One per la nuova stagione con il PN1 Plus. E adesso vi porto a Genova perché un parrucchiere pusher è stato scoperto perché alcuni clienti tecnicamente non avevano proprio bisogno per nessun motivo di tagliarsi il ciuffo perché non ce l'avevano, erano calvi, quindi ci sono stati i carabinieri che vedendo chi entrava in negozio hanno detto oh, facciamo un controllino. Quindi tempo fa proprio le forze dell'ordine di Genova hanno arrestato quest'uomo titolare di una barberia accusato di spacciare droga direttamente dal suo negozio, e l'indagine è partita quando i militari del nucleo investigativo insieme ad alcuni colleghi di un'altra stazione hanno notato un insolito movimento di persone, e tra i clienti che entravano in questa barberia e uscivano in pochi istanti c'erano anche diversi clienti praticamente calvi, e da lì è partito il controllo e naturalmente le indagini hanno portato all'arresto del pusher.

Ready, altro pezzo forte che arriva direttamente dalla nostra classifica ufficiale, la Play One, dopodomani sabato dalle 18 alle 21 in mia compagnia qui su Radio Number One. Canzone di Somber che ci tenevo a dedicare a Samuele e Alessandra diretti a Torino, fedelissimi ascoltatori del pomeriggio Number One, scrivono. Ma non sono gli unici ad essere su strade e autostrade del nord, centro e sud Italia, perché Mirko da Roma ci segnala di essere nel traffico. Mi raccomando la musica, scrive, tranquillo, l'abbiamo selezionata, tra i pezzi più forti c'è anche questo degli Another, che dedichiamo a te Mirko e a Giulia sulla 4 diretta a Treviso. E allora, Tell to You, Another.

0: Talk to You. Beh, signore e signori, tranquillamente e allegramente ci stiamo dirigendo verso le 5 del pomeriggio. All'esterno dei nostri studi, come sempre a quest'ora, è iniziato il riscaldamento delle donne al volante. Chiara e Agnese, che tra pochissimo saranno in vostra compagnia. Noi torniamo tra poco con protagonisti gli anni 70, scelti questa volta dai nostri programmatori con un pezzo forte della nostra collezione. Sta per arrivare la grande canzone, tra pochissimo nel PN1.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

la grande canzone delle 16:45, anche se sono passati 4 minuti in più, ci stiamo dirigendo verso le 5 di questo giovedì pomeriggio. È stata una puntata veramente pazzesca, mi sono stradivertito. Un abbraccio va a Donatella da Milano, che è tornata all'indietro per 3 minuti e mezzo al 1976, ho appena descritto quegli anni, mitici anni 70. Beh, grazie ai nostri programmatori, noi ogni giorno su Radio Number One torniamo all'indietro nel tempo con le nostre grandi canzoni. A proposito di bella musica, tra pochissimo, signore e signori, un gruppo tutto al femminile, loro risiedono negli Stati Uniti, sono le Cat's Eye con Animal, ma prima l'avete sentita in diretta proprio ieri mattina con gli Spacca Notizie, con Fabiana e Claudio Chiari, simpaticissima come sempre, l'ha detto, no? Tornare a Number One ogni volta è un po' come tornare a casa. Bravissima.

0: Cazzai, sei ragazze che vivono negli Stati Uniti, sei amiche, sei nazionalità diverse, unite da un'unica passione, quella per la musica, pezzo che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Vi aspetto domani pomeriggio alle 14 con il PN1 Plus, insieme a me Michela Persico, il grande ritorno del PN1 Plus domani a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Su Radio Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete con Radio Number One e sono le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, le parole della Premier Meloni. Ha poi aggiunto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, uniti, compatti e determinati, portiamo avanti gli impegni presi coi cittadini. Ancora proteste in Francia, è l'atto quarto delle mobilitazioni studentesche che riguardano tutto il paese. Le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 totali. Il primo ministro Le Cornu assicura che non ci sono ordini alla polizia di scontrarsi con i giovani. Guerra in Ucraina a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo oltre 30 persone e ferendone diverse. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Non ci sono invece novità per quanto riguarda la telefonata che dovrebbe svolgersi tra Donald Trump e il presidente russo Putin. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. Ha pubblicato tra i vari titoli Come l'acqua ed Era una nuvola. Tra le motivazioni del riconoscimento, il fatto di aver portato avanti un'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Sport basket, Olimpia Milano in campo in Eurolega alle 18 a Belgrado, campo neutro contro il Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la suggestiva sfida tra Bayern di Monaco e Virtus Bologna. Tennis, tutto facile per Arnaldi all'ATP di Shanghai, battuto in soli 53 minuti l'australiano Tomic. Al secondo turno l'azzurro se la vedrà con Fritz. Sinner intanto è iscritto al One Point Slam del 13 gennaio 2027, evento in programma nel corso dell'Opening Week degli Australian Open. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce gas.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Al volante per una nuova scoppiettante puntata in questo giovedì 8 ottobre, che sembra già da tirare fuori l'albero di Natale tra poco, perché Capodanno, sì, e poi soprattutto dormiremo e sì, la giornata si presta un po' al riposino.
2: Sì, secondo me sempre, però chiaramente quando viene un po' brutto tempo, così il vento nuvoloso, la pioggia, sì. Quindi oggi pomeriggio sappiate che faremo tutti la nanna.
1: Che bello.
2: Siete pronti?
1: Sì,
2: a dormire.
1: Non vedo l'ora.
2: Alla guida è sconsigliabile, però parleremo di sonno, quindi si parte.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga con Miss Italia su Radio Number One. Quanta nanna farà Miss Italia? Tanta, perché per essere una Miss, per essere belli, mantenersi in forma, è importante anche dormire. Però chi dorme non piglia pesci. Infatti Cristiano Ronaldo, che è sempre lì che fa dei nap da 90 minuti, vedi, non segna più, ha anche abbandonato la nazionale, non l'hanno schierato, guarda un po'.
2: Però molto spesso, soprattutto in passato, sentivamo dire noi un po' pigri, insomma, che chi fa il sonnellino pomeridiano poi poteva, insomma, questa cosa poteva andare a inficiare il nostro sonno. Non è vero, ce lo dice la scienza, perché noi dovremmo fare tutti i giorni, se possibile ovviamente, un pisolino di 20-30, massimo 40 minuti, e questa cosa poi ci farà dormire meglio la notte, quindi solo benefici.
1: Sì, perché in realtà aumenta la produttività, la creatività, si ritorna un po' più in forma se si fa un piccolo sonnellino di 20-30 minuti, non troppo, perché in realtà se si dorme poi troppo a lungo, tipo un'ora e più, ci si sveglia con un senso di confusione. Io proprio ci metto poi 4 ore a ripartire, tempo a quel punto di tornare a dormire, ma addirittura ci possono essere il sonno profondo di pomeriggio, quando si è adulti, può portare anche dei problemi cardiaci, quindi il consiglio è quello di 20-30 minuti se possibile, e poi deve essere distante almeno 8 ore dal momento in cui si va poi a dormire la sera. Quindi se vai a dormire alle 11, che sarebbe già tanta roba, riposino entro le 3, non più tardi.
2: Esatto, bisogna anche calcolare quindi quali sono i tempi del riposino per non fare le cose a caso, per dormire bene. Quindi si può dormire bene anche con i sonnellini pomeridiani? Assolutamente, ce lo dice anche Pink.

0: Stupid Song, lei è Olivia Rodrigo su Radio Number One, ma non è per niente stupido il sonnellino, quello pomeridiano, massimo però 40 minuti, perché sennò potrebbe fare un po' male alla salute. C'è chi ci scrive: riposino pomeridiano solo sabato e domenica, circa un'oretta, e di notte dormo, che è uno spettacolo.
1: Eh sì, perché noi qui abbiamo parlato dei benefici del fare il riposino pomeridiano 20-30 minuti, ma la grande domanda è: ma chi è che lo fa sto riposino?
0: Appunto.
1: A parte i bambini all'asilo.
0: Che bello, la stanza della nanna.
1: Sì. Che bello quando andavi all'asilo, dopo pranzo ti mettevi lì con la tua copertina, il tuo feticcio, il pupazzetto e la nanna. Come vorrei tornare all'asilo? No, perché qui il discorso è che o fai smart working e quindi sei a casa e riesci a gestirti la giornata, butti anche un sonno sul divano, ma se sei in ufficio la vera, a meno che uno non si attrezzi come nel caso di questa azienda dell'India che riconosce il diritto al pisolino ai suoi lavoratori dalle 14 alle 14:30, tutti a nanna, e sono 677 i dipendenti di questa azienda.
0: Sì, però c'è da dire una cosa, che questa azienda produce materassi e quindi per forza che allora
1: li testano,
0: è più un test che un vero e proprio beneficio per il lavoro, poi lo è anche, però
1: in realtà non sono i primi, perché per esempio nella Silicon Valley Google ad esempio già nel 2010 ha installato nel proprio quartier generale alcuni Energy Pod, che sono delle poltrone molto costose progettate apposta per schiacciare un pisolino sul posto di lavoro, perché lo dice anche la NASA che 26 minuti, attenzione, di sonno pomeridiano migliora le prestazioni del 33%, evitando anche situazioni di burnout.
0: E quindi la proposta qual è? Chiedere al nostro capo, al nostro titolare dell'azienda, più pisolini e stanze della nanna per tutti.

0: L'energia di Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, che ci sveglia un po' dal nostro torpore, dal nostro sonnellino. Continueremo a parlarne anche con i vostri messaggi tra pochissimo, qui su Radio Number One.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire
5: o per cantare a tutto volume,
6: ma soprattutto per stare insieme.
3: Qualunque sia il vostro programma,
5: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
4: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
7: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.

0: my heart.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Siamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Viale Monteceneri in direzione Torino, code anche sulla 52 tangenziale nord di Milano in entrambe le direzioni. Sulla provinciale 29 in provincia di Pavia, chiusura tra Cascina, Crivellina e Garlasco per manifestazione fino alle 19. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code tra Genova Aeroporto e allacciamento a 7 in direzione Genova. Sulla 8 Milano-Varese, veicolo fermo Busto Arsizio in direzione Milano, sulla tangenziale ovest di Milano, code tra A4 e A7 in direzione A1. Ci spostiamo adesso sulla capitale, rallentamenti su viale Guglielmo Marconi tra via Cristoforo Colombo e Lungotevere degli Inventori, code anche su via Nomentana in entrambe le direzioni tra piazza Sempione e la tangenziale est, rallentamenti segnalati su via Tiburtina, via Casilina e via Prenestina in direzione del grande raccordo anulare. In chiusura rallentamenti anche su via Appia Nuova tra largo dei Colli Albani e piazza dei Re di Roma. Questi sono gli aggiornamenti sulla viabilità, restate con le donne al volante, sempre molta prudenza alla guida.
3: Prudenza alla guida sempre, evitiamo magari i colpi di sonno, si sa che ci possono essere, insomma quelli li facciamo magari a casa sul divano, meglio, quando riusciamo, o meglio ancora sul posto di lavoro, sempre se il nostro datore, il nostro capo, il titolare ci concede lo spazio per farlo. C'è chi dice che negli Stati Uniti tante aziende hanno proprio messo a disposizione delle stanze per poter schiacciare il pisolino tra un turno di lavoro e un altro, insomma dopo pranzo eccetera eccetera, per tornare poi a lavorare meglio, più carichi, con più anche passione, con più energia, migliorare insomma il nostro benessere.
2: Io ad oggi non ho sentito nessuno che nella propria azienda abbia la nap room. No, no.

0: In Lega qualcosa per te qui su Radio Number One, magari un bel sonnellino, quello che vorremmo avere a disposizione in tutti gli uffici. Di questo stavamo parlando noi donne al volante, ma attenzione perché c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che è anche riuscito a schiacciarlo il pisolino, senti qua.
1: Ciao donne al volante.
0: Ciao. Ciao.
1: Il sonnellino pomeridiano l'ho appena fatto.
2: Tac.
1: Ero in attesa di carico e automaticamente la merce non era pronta, mi sono messo sul lettino e mi sono fatto il sonnellino, un bel 40 minuti.
2: Bravo, bravo. Ciao. Il nostro amico che è un autotrasportatore, sicuramente un camionista, perché hanno il lettino. Quanto ammiro, quanto stimo gli autotrasportatori, i camionisti.
0: Tanto.
2: Fanno un lavoro massacrante, sempre in giro, talvolta stanno fuori anche intere settimane prima di tornare a casa e sono proprio attrezzati all'interno del loro camion con il letto, si portano spesso dietro anche da mangiare, si preparano i pasti anche per la settimana, ovviamente perché c'è anche una questione di risparmio economico, e l'ars arrangiandi tutta degli italiani, dei camionisti in questo caso. Ce n'è ancora uno da sentire.
0: Sentiamo.
3: La mia ditta dove lavoro io non ha la sala del sonnellino, ha la sala delle torture. Ciao belle.
0: Addirittura la sala delle torture, interessante. E poi c'è anche Giorgio da Malpensa, lei lavora lì e ci dice che insomma spesso, soprattutto quando fa la notte, si sveglia alle 3, alle 4 del mattino, deve per forza fare il pisolino, altrimenti non ce la fa a tirare sera, ci credo.
2: Eh beh, certo, poi noi stiamo parlando di una situazione tipo, cioè il classico lavoro d'ufficio da 8 ore, e poi ci sono i turni massacranti di giorno, di notte, all'alba, e lì uno riposa quando può. I had some

0: Warren con Emerald Eyes su Radio Number One. Stiamo parlando di quanto sia bello importante concedersi un riposino il pomeriggio, ma poi qui hai voglia di dire che fa bene. Ma la cosa fondamentale, ma si riesce a prendere sonno? Perché discutevamo proprio di questo fuori onda io e Agnese, cioè che ci sono quelle persone tipo me e te, ce lo stavamo confidando, che anche se sono stanche non sempre riescono a dormire, e invidiamo da morire quelli che come si appoggiano ovunque si trovino, a qualunque ora, chinano la testa. Pac. E buonanotte.
1: Impacchettati.
0: Pazzè, invidia.
1: Sì,
0: che
1: invidia. Invidia anche per il nostro Max, che ci scrive di avere la fortuna di riuscire a fare tutti i giorni, subito dopo pranzo, in ufficio, si chiude dentro, un piccolissimo pisolino di 25 minuti. Gli dà un grandissimo conforto per tutta la giornata e ha solo un'ora di pausa pranzo. Quindi dorme, va in ufficio, si chiude dentro, muore e poi risuscita, risorge e continua a lavorare. Bellissimo.
0: È talmente importante recuperare il sonno perduto che in Corea del Sud sta prendendo piede, soprattutto tra i più giovani che accusano il burnout da astinenza da sonno, il sleep maxing, cioè una tendenza che punta proprio a ottimizzare la qualità del sonno attraverso routine, dispositivi tecnologici, prodotti dedicati al riposo. Io ero rimasta alla skincare coreana.
1: Che comunque tanta roba,
0: Che ne tirano sempre fuori una.
1: Esatto.
0: Che poi dicono che la skincare, non lo so, poi tutti questi prodotti, sti paciocchi, non so se facciano così bene. Comunque se ne inventano sempre una lì in Corea.
1: È vero, ed è tante invidia per loro che riescono a dormire comunque ovunque, perché questo stanno tentando di fare sti coreani. Bravi.

0: Voce di Tom Odell con Another Love su Radio Number One. Quando sono le 17:43 siete con le donne al volante. Restate con noi perché tra poco arriva anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: che viveva più nell'ombra, Robbie Williams, e poi da solista è stato quello invece dei cinque che ha dettato legge nel mondo del pop britannico, e non solo, per molti molti anni. Questa She's the One, famosissima, faceva parte del suo secondo album da solista del 1999, I've Been Expecting You, e poi tante altre sarebbero seguite. Ben trovati, la grande canzone di Radio Number One. Ci piace sempre tanto viaggiare, cercare curiosità in giro per il mondo. Adesso torniamo a parlare di calcio, in realtà di uno stadio nello specifico, nella ridente città di Bochum in Germania.
1: Bochum ha una squadra di calcio che gioca nella Serie B tedesca, e la società ha dovuto, è stata costretta in verità, a vietare ai suoi tifosi di saltare in modo coordinato nella curva est del proprio stadio, dove ci sono insomma gli ultra, perché le loro coreografie spesso prevedono di intonare cori saltando a ritmo, e a seguito di una perizia tecnica fatta prima di iniziare alcuni lavori di ristrutturazione dello stadio, insomma, la perizia ha stabilito che saltando tutti insieme i tifosi generano un effetto trampolino, e quindi questo può creare malessere nei tifosi con meno esperienza allo stadio, non che viene giù la curva, capito? Come magari in altri stadi potrebbe capitare.
0: No, ascolta, io detta così non ci andrei più in quello stadio.
1: Infatti.
0: Ora, fama fidasse dei tedeschi, che tendenzialmente sono precisini nelle cose che fanno. Lo stadio ospita 26.000 posti e il comunicato ha detto che si aspetta, il comunicato della squadra ha detto che si aspetta che il divieto venga revocato nel 2028, quando i lavori di ristrutturazione saranno finiti. Quindi si saranno affidati a tecnici, periti, esperti, architetti, ingegneri molto molto bravi. Io a leggerla così non ci andrei più in quella curva in questo momento. Eviterei, sto a casa, guardo la partita alla TV.
1: No, anche perché, al balcone. Anche perché se io che non vado molto allo stadio potrei impressionarmi da questi salti, da questi cori. Chissà questi ultra che cosa fanno. Chissà quali sono, insomma, le coreografie. Avrei un po' paura. Però
0: devono saltare a canone, come si dice nella danza. Che esatto. Fai il passo una per volta, capito? Così, se saltano tutti insieme a Vale in B. State attenti, per favore.
1: E comunque si potrà lo stesso esultare e saltare quando si è fatto gol. Quando la squadra ha fatto gol, allora lì si può.
0: Lì la scalinata regge.
1: No, almeno ci sono Fabri Fibra.

0: Gone, gone, gone, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Bentrovati, siete con Radio Number One, sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
6: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bentrovati, via libera definitiva della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che sui social scrive: a chi sperava di vederci divisi abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, i migliaia oggi in piazza della Bastiglia a Parigi, i sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi sul piatto 10 miliardi di euro non smetteremo di scendere in piazza. Nel 2025 le vittime di reati su minori sono state oltre 7.200, in prevalenza femmine. È quanto emerge da un rapporto pubblicato da Terre des Hommes. Negli ultimi 10 anni i dati segnano una crescita del 43%, il reato più frequente è quello del maltrattamento in famiglia. Basket Eurolega, reduce dal KO di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver sconfitto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. È tutto a più tardi.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Basta ascoltare una canzone qui su Radio Number One per mettere insieme una generazione X, una Y e una Z. Allora, Elisa è X, io sono Y perché sono millennial, quindi dovrei essere generazione Y, e tu sei Z.
1: Esatto.
0: Esci fuori di un anno da una nuova categoria, una microgenerazione che è stata così decisa, inventata, che riguarda i nati tra il 93 e il 98, che sarebbero i zillennial. C'è una crasi tra i millennial e la generazione Z.
1: Esattamente, è una microgenerazione cresciuta durante una delle più importanti transizioni tecnologiche e culturali dell'era digitale, se ci pensiamo, perché da bambini hanno conosciuto un mondo senza smartphone, con pochissimi computer, con ancora i telefoni con l'antenna o comunque i telefoni che a fatica facevano le foto, no social, no streaming, eccetera. Poi durante l'adolescenza hanno assistito ad una rapida evoluzione di internet, della comunicazione digitale, della tecnologia consumer, così si dice, dai CD allo streaming, per esempio, dal computer ancora con la tower, anche se ce ne sono ancora tanti, ai portatili sottilissimi, ai tablet anche, pensiamoci.
0: Ma io non sono d'accordo. Cioè, già che siamo anziani, non sono d'accordo. Già che sono anziana, posso quantomeno arrogarmi il diritto di poter dire che la vera evoluzione, il grande cambiamento l'ho vissuto io, che sono nata nell'82 e che sono cresciuta con la carta, con le cabine telefoniche, con i telefoni fissi, e poi a partire io dall'adolescenza, quindi un po' per volta dai 15, 16, 17 anni, ho visto tutto quello che è arrivato nel giro di un decennio. Ma cosa vogliono i zillennial? Ma figurati. Ma io mi dissocio completamente.
1: Ma poveri zillennial, ma scusami, ma dai.
0: No, voi cosa vi sentite? Zillennial, millennial,
1: X, boomer, nobili dell'Ottocento, medievali, certo, del Quattrocento, perché no, certo.
0: Pensate di essere stati una strega arsa su una pira nel Medioevo. Cioè, a questo punto vale tutto, capito? Io tiro i remi in barca.
1: 393-444-0444, c'è anche Zed, lui sì che è millennial. Sì.

0: Olivia Dean, la sua Baby Steps. Olivia Dean è nel 99, quindi è un pochino anche lei zillennial, in verità. Tra la generazione dei millennial e quella Z, ma anch'io mi sento un po' millennial, un pochino, ma non troppo.
1: No. Come te, generazione Z, siete delle native digitali, quindi lascia per favore la nostra

0: nostalgia a noi anziani, per favore. Ma non fare anche la nostalgica.
1: Io me le ricordo le cassette. Me le ricordo le cassette. Posso entrare di diritto? No, va bene, va bene. Ascoltiamo
0: nei musei le ricordi tu le cassette.
2: Allora, io ascolta, sono nata nel 1975, non so che cosa sono. Sono vecchia.
1: Sono vecchia.
2: No. Ma la cosa che mi ha fatto più shock è stato quando una bimba ha visto a casa mia i rullini della macchina fotografica e mi ha detto: cosa sono questi? E io ho capito che era proprio un'altra epoca. Poi ho fatto arti grafiche e fotografiche, io quindi le foto le sviluppavo nella camera oscura.
1: Bello.
2: Con la luce rossa, quelle cose lì, con l'ingranditore, lo sviluppo, il fissaggio, e sentirmi dire che cos'è questo è stato un pugno nello stomaco.
0: Che è passato il tempo, un po' come quello che provo io quando guardo la serie TV degli 883, l'ho guardata con i miei figli che sono ovviamente dei bambini, e vabbè, per me è stato un tuffo nel passato, una botta di nostalgia degli anni 90, quando Repetto e Pezzali si avventurano, perché devono andare a cercare un DJ a bordo del motorino di Pezzali, e lui si arrabbia con Repetto perché gli dice: io ho mia mamma che mi aspetta a casa per pranzo, adesso cosa le dico quando torno? E mia figlia gli dice: ma perché non le fa una telefonata per dirle che torna tardi, che sta tardando? Perché amore, negli anni 90 non esistevano i cellulari. Poi c'era la cabina telefonica, se ti andava bene dovevi anche avere il gettone, ma magari nella provincia del Pavese non era così facile trovare una cabina telefonica proprio dietro ogni angolo.
1: Perché non le manda un vocale su WhatsApp?
0: Scusa.

0: Perché Chaperone con Pink Pony Club. State ascoltando Radio Number One in questo giovedì pomeriggio, giovedì sera ormai, in compagnia di Agnese Chiara, le vostre donne al volante. E a proposito di volante, arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità tra pochissimo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico, che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela? Ci vediamo venerdì, vero?
4: PN1 Plus,
2: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
4: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
2: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Partiamo dalla A50, la tangenziale ovest di Milano, dove c'è un incidente tra l'uscita Quinto de Stampi e l'allacciamento con la 7, la direzione è quella della 8 Milano Varese, ci sono 2 chilometri di coda. Rallentamenti sulla 8 tra Lainate e Castellanza per traffico intenso. Sulla A22 Brennero Modena ci sono code per incidente tra Reggiolo Rolo e Mantova Sud in direzione del Brennero. Sulla A33 Asti Cuneo ci sono code a tratti per 11 chilometri all'altezza di Cherasco in direzione di Asti. Andiamo sulla A10 Genova Ventimiglia, dove ci sono code e rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Spotorno e Orco Feglino. Attenzione alla pioggia segnalata sulla A4 Torino Milano tra Marcallo e Ghisolfa Ovest, sulla A26 tra Genova e Ovada e su tutto il tratto della A6 Torino Savona. Sulla A11 Firenze Pisa code per traffico intenso tra la A1 e Prato Est in direzione di Pisa. Code anche sulla tangenziale est di Roma tra uscita via Tiburtina Portonaccio e viale Castrense per traffico intenso, rallentamenti anche sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e lo svincolo Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Viaggiate sempre con prudenza, fatelo con noi, donne al volante.

0: La nuova bella grintosa Paparazzi di Cesare Cremonini, ascoltata su Radio Number One alle 18.31. Scambio di messaggi tra ascoltatori. Prima abbiamo sentito il vocale di una nostra amica del 75 che parlava con nostalgia delle sue macchine fotografiche, queste sconosciute agli occhi dei bambini di oggi. Vincenzo da Bergamo scrive: noi degli anni 80 che abbiamo amato Ritorno al futuro, ma vi rendete conto che il futuro assurdo di Marty McFly era il 2015? 11 anni fa, ammazza quanto siamo vecchi, cara amica del rullino. No, non lo siamo, siamo saggi. Ma sai quante volte ci ho pensato a Ritorno al futuro, il 2, quello che, se ci pensi, Zemeckis ci ha preso quasi con tutto, perché forse a parte le macchine volanti che ancora non abbiamo, ma per il resto quasi tutto quello che compare in quel film di fantascienza si è realizzato, e anzi molte cose che neanche Zemeckis riusciva a immaginare nell'85.
1: Sai che c'è anche un libro di Emilio Salgari, che adesso non mi viene il titolo in verità, in cui lui all'inizio del 900 più o meno si interroga su come saranno gli anni 2000, e su alcune cose ci ha proprio azzeccato. Siamo ad immaginare il 2100 come sarà.
0: No,
1: meglio di no. Meglio
0: no,
1: di no,
0: perché io mi immagino scenari catastrofici, quindi esatto. meglio rimettenerci questi, che già, voglio dire, mi sembra così chiari di luna. C'è poco da divertirsi, ma l'età non conta niente, come uno si sente, quello che fa. Puoi avere 20 anni e dimostrarne 70 e viceversa, come nel caso di questa signora di 61 anni che ha battuto il record del mondo di plank. Vuoi dirlo tu quanto è stata in plank?
1: Questa donna, Jean Wilde, così si chiama, è riuscita a stare appunto in posizione plank per ben, attenzione, non un minuto, non un minuto e mezzo, non 5 minuti, bensì 5 ore.
0: No,
1: ma come fai? Ma non è vero, no. È una bufala.
0: Ma secondo me è un video fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Ma per forza, donna, cioè, Gin non esiste.
0: Più lo guardo, a parte che poverina ormai ha la spina dorsale convessa,
1: sì,
0: alla
1: esatto.
0: fine, perché dopo 5 ore di plank non puoi stare con la spina, con la schiena dritta. Comunque, riportano questo: 5 ore in plank. Adesso ditemi voi, è la signora a 61 anni, dunque, vedi che con un po' di allenamento, un po' tanto si può fare.
1: Peraltro, e anche No, ne stai parlando tu che oggi sei scappata dalla palestra. Cioè, diciamo questa cosa. Cioè, Chiara è arrivata in palestra, non ha visto il suo allenatore figo e se n'è andata.
0: Pensate. È vero.

0: Chissà se la signora di 61 anni che ha battuto il record del mondo di plank, 5 ore in plank, ha trovato energia ascoltando una canzone come Moving to the Sun, andando la loop, perché per andare avanti 5 ore sai quante volte l'hanno dovuta ricaricare. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Number One quando sono le 18:40, tra poco anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.

0: Collins dal 1989, la grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, Another Day in Paradise, un titolo in verità ironico perché nel brano Phil Collins non descrive delle situazioni idilliache, anzi tutt'altro, fa un po' di polemica velata insomma sulla situazione di tante grandi città americane e non solo. Ma noi Donne al Volante vogliamo portarvi in paradiso, specialmente se siete delle persone un po' introverse a cui non piace viaggiare per forza dover fare amicizia o conversazione con le persone, né i turisti come voi né le persone del posto, le autoctone.
1: E allora vi proponiamo di andare in Svezia. Questo propone un'agenzia di viaggi, cioè dei viaggi all'insegna della solitudine. Non siete dei chiacchieroni, non vi piacciono le chiacchiere di circostanza, il pur parler, allora loro vi invitano ad andare in Svezia per trovare la vera tranquillità, starvene per conto vostro, molto apprezzate in Svezia, ma comunque nel momento in cui sentiste l'impulso di socializzare un minimo, sappiate che c'è sempre la fica che vi aspetta.
0: La fica salva sempre. Ma non ce la faccio.
1: Ma perché l'abbiamo detto serie fino a un certo punto? Perché
0: non ce la posso fare.
1: È un ritmo, cosa ridi? Vedi che sei proprio una generazione Z, cioè, ma neanche alle medie. Cioè, la fica è un intervallo svedese a base di caffè, dolci e chiacchierate. E continua. Sì. Mi prego, salvatemi. Uno dice una cosa seria, vuole fare una proposta ad un ascoltatore, se hai voglia di startene tranquillo vai in Svezia, poi il momento in cui hai voglia di chiacchierare c'è la fica e lei si mette a ridere, è pazzesco. Fa mica partire la canzone per favore, che sennò non ne usciamo più da questo cul de sac nel quale mi hai infilata.
0: È però fica cul.

0: c'è anche Sia con Gimme Love su Radio Number One. Allora, abbiamo parlato di questa agenzia di viaggi svedese che invita tutti coloro che hanno voglia di stare per conto proprio, evitare le chiacchiere, una vacanza in solitudine, in solitaria, di andare appunto in Svezia, dove lì il silenzio è molto apprezzato. Certo, poi ci sono anche dei momenti di socialità, quando uno si sente proprio solo si può dare alla fica. Allora adesso vediamo se riesce a spiegarci per Benino che cos'è questo rito.
1: È una pausa, in inglese si potrebbe tradurre come coffee break, perché infatti è un intervallo svedese a base di caffè, di chiacchierate con gli amici, con i colleghi, e anche di dolci. Molto molto mangiato in questo momento è il cinnamon roll, che in svedese sarebbe kanelbull, così si dovrebbe pronunciare. E anche fica, non si pronuncia fica, ho scoperto, ma fica con 6000 i.
0: Con tante i, perché è molto bella, cioè perché è proprio entusiasma, proprio, il rito, e quindi,
1: esatto. Poi puoi farlo sia con i colleghi che con gli amici che con la famiglia, ma puoi farlo anche da solo, ok? Quindi è un rito anche in solitaria. Come fai da solo? Non ve lo diciamo, ve lo scoprirete solo voi. Restate con noi, donne al volante. Non vogliamo svelarvi troppo, ecco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Musica che cerchi, ecco.

0: questa è Radio Number One e mancano pochi istanti alle 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
3: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
3: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. E l'annuncio fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi della benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dell'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse, per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da €18,99 al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da €18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi €20,99 al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: amica Annalisa e Madame su Radio Number One con noi donne al volante. Una cosa che si può fare tra amiche sicuramente è la girl dinner. Un nuovo termine, uno dei tanti coniati dall'ennesima influencer, content creator su TikTok, che però in verità scopre l'acqua calda, se così possiamo dire. Sì,
1: sì, perché girl dinner, cos'è? Un fenomeno che si sta diffondendo negli Stati Uniti d'America. Ci si ritrova a una certa ora del tardo pomeriggio, della sera, mangiando, spiluccando qualcosa, quindi non necessariamente dei piatti preparati e cucinati, ma qualche cosa che c'è: olive, formaggi, sottaceti, pickles. L'aperitivo. Cioè quello che noi facciamo dalla notte dei tempi. Pensa che arrivano a pagare per un girl dinner $35 per un cetriolino.
0: Matte, veramente matte. Sì. Capito? Sì, perché all'inizio era un apro il frigo, vedo cosa c'è, mangio. Poi piano piano i ristoranti hanno deciso di implementare nel menu appunto questa girl dinner, e quindi far pagare alle ragazze o comunque a chiunque voglia beneficiarne questo pezzo di parmigiano, se ce l'hanno, comunque di formaggio.
1: Dubito,
0: sì, in effetti.
1: Sì. Yes, ci scrive un'amica per l'appunto in questo momento, che ci scrive: vado ora con una mia amica. Insomma, l'America non ha scoperto niente di nuovo.
0: Ma no.
1: È l'aperitivo.
0: Eh sì, cioè.
1: Dobbiamo

0: Buonasera signor Luchino, senta, in macchina mi chiedono del signor Gabbro, cosa devo fare? Ve le porto tutte lì? Queste ragazze che mi chiedono, che ha questa voce fantastica, queste imitazioni che non hanno imitazioni.
1: Non hanno imitazioni.
0: Buona serata signori, che livello altissimo che è questa trasmissione.
1: Mamma mia, noi siamo...
2: Posso dire, siamo due professionisti, stiamo lavorando, ci vediamo alle 10 a Sesto San Giovanni.
1: Va bene, grazie per il commento relativo, ha capito, a delle clienti in macchina. Allora, salutiamo il signor Maurizio che fa il tassinaro, sì, perché con Roma è il taxista per i milanesi.
2: Ha visto, quindi, colpito subito.
1: Ha colpito, hanno sentito proprio, mamma mia, subito quelle hanno detto dov'è sto posto che andiamo subito là. Va bene, salutiamo anche Max e salutiamo anche Sami e salutiamo anche nel frattempo, aspetti un attimo che glielo dico, salutiamo anche Sabrina.
2: Ciao.
1: Da Genova. Che dice, potremmo parlarne, vorrei però vederla ballare su un cubo. Quindi adesso non lo so, poi si mette d'accordo lei e Sabrina. Tanto lei è di Genova, magari la prima volta che torna a casa a salutare i parenti va giù.
2: Un bel balletto.
1: Porta,
2: dici,
1: un cubo, adesso non so, di Rubrik probabilmente. Cioè, ci si mette sopra e balla. Poi non so, vede lei cosa deve fare. Per il resto non ci interessa. Non vogliamo sapere assolutamente niente, no?
3: Però si poteva far meglio.
1: Sì, questo senza ombra di dubbio, Berti. Questa ogni tanto una giusta la zecca. Nel frattempo ci sono quelli che cercano nello spazio delle cose che sono utilissime per la razza umana, gente che vabbè, noi spendiamo dei soldi certe volte non si capisce per che cosa, però va bene uguale.
2: Però
1: no?
2: Andiamo nello spazio noi.
1: Oh, pensi se andassimo allo spizio sarebbe peggio, quindi
2: forse
1: meglio
2: sì,
1: nello spazio. Quindi salutiamo innanzitutto gli amici e i signori che sono negli ospizi, che ci seguono, beh, che comunque, e tutti quelli che sono nel settore sanitario, perché ci sono tantissimi ospedali e

0: molti pronto soccorsi che ci seguono, quindi un saluto a tutti i, coloro che sono del settore sanitario che ci stanno ascoltando in questo momento. Ma a parte questo,
1: sì,
0: parliamo di una cosa seria. Attenzione, perché su delle ricerche dove hanno investito non vogliamo sapere neanche quanto, abbiamo scoperto che
1: non solo
0: non attrezzano sul naviglio, no, non in Scandinavia, no,
1: non la barriera di Milano,
0: nell'oceano indiano, no, non sulla luna, no, ma pensate un po' voi,
1: su Marte.
0: Perché uno era interessatissimo, cosa? Su Marte, gli ho dicato,
1: hanno trovato la barriera corallina. Mamma, sapete quella con i pesci lì, non so perché,
0: non voglio sapere che pesci ci siano. Non lo voglio sapere, però non è importante. Quindi, dopo questa scoperta, adesso io sto molto meglio, lo so, sa lei, signor Gabbro?
1: Lei non lo sa, io le ho prenotato 2 biglietti, uno per me e uno per lei, la settimana sì, prossima andiamo a controllare se effettivamente...
0: Andiamo a fare snorkeling su Marte. Lo so. Ci danno delle pinne particolari.
1: Immergiamoci.
0: Adesso non mi ricordo quanti gradi ci sono sulla base di Marte, però non lo voglio

0: Radio number one, state lì, signor Gabro, glielo dica.
1: Perché tra un attimo ce ne andiamo.
0: No, no, no, tra un attimo primo spazio dedicato. Happy,
2: happy hour. Su Radio number one, happy hour. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Number One Meteo.
1: Da non credere, anche stasera Trebi Meteo ci ha fornito i dati relativi alla giornata di domani, miracolosi, quindi relativi a quello che sarà la situazione meteorologica della giornata di venerdì 9 ottobre. Quindi attenzione, perché al nord sarà instabile su bassa Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, mentre al centro migliorerà nelle regioni tirreniche. Attenzione al sud, dove sarà instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge e anche temporali variabili. Se volete restare sul pezzo, come usiamo dire noi, per scaricare l'app dovete farlo in un modo solo: attraverso il sito di Trebi Meteo, giusto? E beh,
2: venti e 28, 2 più 2 è 4, 4 più 4, 8. State ascoltando l'Happy Hour, ci siamo noi, Luchino, Gabro, la barista, Alberti, tutti gli ascoltatori che messaggiano come ogni sera al 393-444-0444, anche perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato, quindi prenotate, book per gli amici inglesi, la vostra canzone preferita da regalare a un amico, a un parente, anche a noi se volete, qualche dedica non guasta mai. Luchino, ti volevo proprio dedicare quella là, vi assicuro che la mette, perché sennò poi gli tiro le orecchie, anche se è il capo del locale. Arriva subito, restate qui, Radio Number One, il primo spazio del dedicato.

0: abbiamo degli ascoltatori che sono così attenti che certe volte dicono delle cose proprio in real time su quello che sta accadendo, no?
1: Tipo... A Milano piove, una serata.
0: A Milano piove, quindi diventa il caso che uno era distratto, non sapeva, era in giro senza ombrello e adesso ha detto, sta piovendo, niente, ombrello, è andato a comprare l'ombrello, cioè che per strada ci sono quelli che vendono gli ombrelli.
2: Come i funghi spuntano.
0: Mamma mia, chi gli ombrelli, no. Va bene, allora, nel frattempo salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando e si stanno prenotando per il nostro appuntamento del dedicato.
3: Buonasera.
0: A proposito di lei, senta cosa dicono, senta.
4: Buonasera Gabriele Lucchino. Volevo chiedere un'informazione,
0: sì, mi dica.
4: Se non sono troppo
0: No, curioso. Mai troppo, mai troppo.
4: Ma la vostra barista, sì, quella che è intervenuta prima, sì, ma è a 100? No. Ma... è a bolla.
0: Ciao, non lo sappiamo serata. Neanche noi. Guardi, ha capito cosa ha detto?
3: Scusi, non ho capito.
0: Non ha capito niente, glielo faccio dire una prossima. Niente, da bolla non siamo, perché quella è un po' intelligenza artificiale, quindi dopo questo abbiamo detto tutto, non dobbiamo aggiungere altro.
2: Faccia lei.
0: Assolutamente. Invece dobbiamo aggiungere che c'era Rossana che voleva ritrovare una canzone, la prima che si è aggiudicata al posto in questo giovedì sera, con una di quelle canzoni che sono di quelle canzoni che il signor Gabro, guardi, certe volte io quando... Guarda, glielo spiego dopo perché adesso non ho tempo, però c'era Rossana che voleva ritrovare questa canzone perché gli ricorda la nascita del figlio.
2: Oh.
0: Ha capito? Certe volte succedono delle cose che, guardi, io stavo aspettando, però non, niente, non è successo niente, vabbè, però Rossana c'è il tuo, vai.

0: Quanto amore c'è in questa canzone, quanto amore c'è in questo messaggio. Richard Marx, Ride Waiting, Radio Number One, buona serata. Cosa state combinando? Ce lo dite, che siamo curiosi. Vorremmo sapere cosa state combinando in questa serata, in questo giovedì sera, vero signor Gabriel?
1: A proposito di amore, c'è anche quanti amori nascono così.
0: Ma ascolti, adesso sì. La mando in cucina con Ganda. Nel frattempo mi sono distratto. Attenzione, perché stasera sì. C'è Idda che si dà del plurale maestatis.
1: No.
0: Come si, sì, ha detto. Sono arrivato adesso a casa da lavoro e dobbiamo preparare. Non è Idda, è

0: Lipa, Illusion Radio Number One, sta già trapelando la voce di Sanremo, però non possiamo dire niente.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One presenta...
0: Mia che fatica, signor Gabo, sta già trapelando questa voce di Sanremo, no?
5: Non la diciamo, sì, perché sì, poi roviniamo la sorpresa.
0: No, c'è questa voce che ormai non tutti sanno, però qualcuno ha suggerito, dice: signor Gabro, ospita Sanremo. Sì.
5: Però perché lo deve dire?
0: Non si può dire, perché probabilmente questa non faranno la serata cover, ma faranno la serata imitazione. Quindi probabilmente Gabro potrebbe essere presente al festival, no?
6: Insomma, chiaro.
0: Non lo sappiamo ancora, però probabilmente sarà ospite al festival. Salutiamo anche la Sicilia, salutiamo Maria Grazia, buona serata. Salutiamo anche Iddi, che abbiamo già salutato, perché non è più Idda, perché non è sua, perché sono già più di, perché sono tanti che fanno la cena, preparano. C'è una, praticamente c'è la batteria di cuochi, un lavoro c'è stasera. Va bene, nel frattempo salutiamo, allora, dobbiamo salutare Rebecca. Ciao Rebecca, buona serata. Salutiamo anche Selina, buona serata a Mara, buona serata a Patrizia, buona serata anche a Teodoro e a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Che devo dirvi? Niente di particolare, per il momento ci abbiamo, non dico niente, perché sennò arriva quell'altro e dopo comincia. E salutiamo anche invece Elena, che voleva ascoltare una canzone. Dice: questa sì che è una canzone che mi ha riportato in vita in un mio momento di tristezza, e direi

0: 2002, Line My Fire, bellissima questa canzone che abbiamo ritrovato in questa serata grazie ai nostri amici.
1: Non ci abbiamo più spazio.
2: Berti, torni di là, è sempre inopportuno.
0: Lei è veramente inopportuno. Salutiamo anche invece Pitto, puntualissimo, che dice grazie per la serata, grazie a te, buon aperitivo. E qualcuno suggerisce una cosa, adesso io non voglio saperlo. No, perché
3: veramente io ho notizie che hanno chiamato il signor Gabro per le pulizie di fine serata.
0: Ma non lo so.
3: Se poi vuole mascherare dietro delle imitazioni, non lo so. Però
0: adesso lei sta...
3: lo sapevo io che era questa.
2: Io sono versatile.
0: Sta svelando tutto il mistero, perché lui entrerà vestito da donna delle pulizie, neanche da uomo, da donna delle pulizie, e farà un'imitazione dopo l'altra. Mamma mia. Compresa quella delle donne delle pulizie, praticamente.

0: Pussycat, I like you, Radio Number One. Lei pensi che c'è gente anche che perde del tempo a scriverci dei messaggi, capisci, signor Gabbo, come siamo messi? Siamo messi male proprio.
1: Come siamo messi o come sono messi? Tutte
0: no,
1: due, dai,
0: come siamo messi noi. Lei lascia stare gli altri, non tocchi i nostri clienti, quelli don't del locale, touch. Quelli del don't touch, che qui dopo...
2: Non lo voglio sapere.
0: Sì, neanche io, guardi, lasci stare che forse è meglio. Ma lo sai che tra un attimo chiudiamo anche la prima ora?
1: A chiave?
0: No!

0: God Can Be Friends, Radio Number One. Che dire, signor Gabbro?
1: We are friends.
0: Mamma, attenzione che tra un attimo abbiamo, entriamo nella seconda, abbiamo un sacco di messaggi che la riguardano, eh.
2: Non lo voglio sapere.
1: Sono curiosissimo.
0: Continuano, guardano, riguardano, la riguardano, sti guardoni.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: puntata, benvenuti, è la seconda ora dell'Happy Hour.
1: Buonasera Luchino.
0: Buonasera.
1: Sacchi la saluta.
0: No, non mi deve salutare nella seconda ora.
2: C'è la saluto io.
0: C'è il signor Gabriel che mi saluta. Se no eravamo veramente messi male stasera.
1: Posso fare una pausa?
0: Guardi.
2: Ma dica di sì.
0: Faccio una pausa. Faccio una pausa. Dai.
1: Non lo voglio sapere.
0: Ma davanti, ma che è la pausa? Non ce la faremo mai in questo locale. Siamo messi veramente male. Allora ricordiamo un numero, visto
2: il 393-444-0444. Non più utile questa sera per richiedere i vostri spazi.
3: Non abbiamo più spazi.
2: Grazie
0: Berti, gentilissimo.
2: Raccontateci questo giovedì 8 di ottobre, proiettati verso il weekend, proiettati verso il divano.
0: Oh, nel frattempo c'è qualcuno che non ha che. Cioè, Iddis.
2: Sì, in fabula.
0: Iddis in fabulis. Che dice, dai, forniteci presi il numero che è abbinato a Gabbro per il voto telefonico. No, non funziona così. Voi dovete candidarvi perché c'è il signor Gabbro che è single. E ormai da qualche tempo stiamo cercando di trovargli una fidanzata, no?
2: Buonasera a tutti, sono Gabbro, mi presento, sono esatto. Io, lo sentite dalla voce, sono bellissimo, simpaticissimo.
0: Basta, dopo questo andiamo a casa e ovviamente quindi dovete candidarvi, vi date un messaggio così d'amore al signor Gabbro, se proprio ci tenete, poi vabbè non so se sia un buon partito o meno, però
2: ma come no?
0: Con i partiti che ci sono in giro in questo ultimo periodo, direi che è tra i migliori. Allora intanto salutiamo anche Antonella, quella a trovare una canzone dei suoi tempi di ballo, come li chiama lei, e perché no, allora te la facciamo sentire.

0: Boogie Shoes, bellissima. Oh, vede signor Gabriel, quando si scelgono di delle canzoni che ballavano al loro tempo, a noi ci piace, mi ricordo che le ballava mio nonno.
1: Le ballavo io, lei purtroppo non c'era ancora.
0: Non ero ancora nato.
2: Non mi meraviglia, mio signore.
1: Sa tutto, Gandalf.
0: Sa tutto, proprio. Basta chiedere una cosa, Gandalf sa tutto. Salutiamo invece anche Lori dal Principato di Barzizza, come suggerisce Federici, dice. Federici dice dal Principato di Barzizza.
1: Solo l'elite.
0: È solo l'elite da quelle parti, ma non stiamo a menzionare i titoli nobiliari di questo appuntamento, dove, non so, tipo io sono cavaliere, anche un po' commendatore.
2: È impossibile, mio signore.
0: No! Ma niente, lui va in automatico così. Però a parte quello, salutiamo tutti coloro che sono preoccupati invece, sì, perché si sono confusi. Il voto per lei non era abbinato per la votazione per la candidata al trono, certo, e allo scettro di principessa al suo fianco, ma al Festival di Sanremo. Io detto, no,
1: è il numero 3, dovete votare il numero 3.
0: Adesso ho 42 o 43, adesso mi fa vedere le scarpe, glielo dico. Va bene, nel frattempo, nella seconda ora, puntualissimo, il primo spazio appunto dedicato appena consumato, ma ne abbiamo altri due, anche se ovviamente è inutile dirlo, no? Non abbiamo più spazi.
3: Non ci abbiamo più spazi,
0: Appunto, non abbiamo più spazi, però va bene uguale. E allora, però, noi volevamo trovare un sacco di notizie, no? Ne abbiamo un po' da dare.
1: Piovono dal cielo.
0: Ma ne abbiamo trovata una che, guarda, sì, questa qui è l'apoteosi della notizia, no? Siccome non abbiamo niente da fare su questo pianeta, i problemi, hai qualche problema? No,
1: nessuno,
0: problemi,
1: che
0: non so, tipo la fine del mese, lo stipendio, la benzina, no, i problemi sono altri, voi non capiamo proprio un tubo, noi posso dirvelo questa cosa. Attenzione, perché c'è stato un gruppo che ha pianificato, proprio l'ha studiata, questi sono stati dei mesi, degli
1: step
0: anni a studiare, c'era questo team di lavoro che ha studiato questa cosa proprio
1: da decenni,
0: anni e anni di studio. Ma attenzione, perché
4: stiamo per chiudere.
0: No, aspetti un attimo,
1: non lo dica, questa è troppo.
0: Attenzione, è troppo questa. Praticamente nel 2028, sì, ci sarà un lancio orbitale, quindi ci sarà un razzo, chissà quanti soldi spendo per mandare il razzo là, almeno sopra l'orbita.
1: Poi magari cade.
0: Se almeno ci arriva, no? Prima che cada, datemi quello che c'è dentro, che poi ne parliamo. E attenzione, perché porteranno una distilleria del whisky in orbita, e vuoi che non fare queste cose che tutti avrebbero voluto fare da anni, diciamo.
1: Possiamo mandarci il Berti per una settimana e poi torna, che lo vogliamo ovviamente.
0: Berti, lei potrebbe andare a fare il sommelier in orbita, cosa ne dice?
5: Non ce la raccontano tutta, però
0: potrei essere un po' d'accordo con lei,
1: forse,
0: su questo dettaglio. Però se in caso vogliate
1: farvi
0: assaggiare
1: un viaggio,
0: il whisky che poi sarà distillato in orbita, ce lo fate sapere. No, però non penso, non ve lo facciano degustare in orbita, poi ci sarà un posto dove
1: ma lo trovano, sono dei ricercatori, signor Lucchino, sì, lei deve avere fiducia.
0: C'è Amazon che arriva anche, esatto, in orbita, ne consegna a domicilio senza
1: in un giorno,
0: senza debito.

0: Ci sono anche loro, ci sono anche gli Aha con questo pezzo Siamo nel cuore. Oddio, in realtà più sul finire degli anni 80, 1988, The Living Daylights in Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Restate con me perché il viaggio insieme è ancora molto lungo.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1976.

Radio Number One è dove vivi tu. Number One Class.

Questa è una delle versioni più conosciute del pezzo di Edith Piaf, interpretato da Grace Jones. Siamo nel 1977, ricordando che l'originale proprio di Edith Piaf è del 1945. Sono state in realtà tante le interpreti che l'hanno reinterpretato, scusate la ripetizione, nel corso degli anni, perché anche Céline Dion, anche Madonna hanno rivisitato questo pezzo. Mi viene in mente un'altra interpretazione incredibile, vabbè, ma io Lady Gaga la amo, ormai credo che sia cosa nota e risaputa, perché la canta nel film A Star Is Born. Siamo nel 2018, primo film, prima volta dietro una macchina da presa per Lady Gaga, bravissima tra l'altro, incredibile a recitare, a cantare, lo sappiamo, e compare proprio nelle prime scene del film, la sua prima apparizione all'interno di un locale in cui si esibisce tutti i venerdì sera, mi sembra, ed è lì che colpisce Bradley Cooper, che arriva come avventore del locale quella serata, cantando, interpretando proprio La Vie en Rose di Grace Jones. Adesso andiamo nel 1989 con Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

Una ragazzina davvero giovane si affacciava sulla scena internazionale, sarebbe diventata un fenomeno globale dando il via a tutta una serie di pop star che a lei si sono ispirate. Questo era il suo primo album, Baby One More Time, siamo nel 1998, il pezzo omonimo che ha lanciato l'album proprio Baby One More Time, stiamo parlando di Britney Spears. L'abbiamo incontrata qui in Number One Classics nel nostro viaggio nella musica, che prosegue con un pezzo di Barry Manilow e Copacabana, siamo nel 78.

0: Il nostro viaggio nella musica ci ha portati nel 1978 con questa Copacabana, in questo giovedì sera su Radio Number One con Chiara Papanicolaou. Restate con me perché abbiamo ancora qualche pezzettino di viaggio da fare insieme.
1: Number One Classics.

tutte le sere dalle 22 alle 23 su Radio Number One. Abbiamo fatto tappa anche da Christopher Cross con questa Arthur's Theme, una delle più famose del suo repertorio del 1981. Di nuovo buona serata a tutti, buon giovedì sera da parte di Chiara Papanicolaou. Adesso anche Santana dal 1970, Oye Como Va, famosissima, la cantiamo tutti insieme.

Il 1994 è proprio l'anno della consacrazione per Sheryl Crow insieme a questa canzone, ma non solo. Lei fece da apripista, da artista supporto, da supporter nel tour di Bob Dylan dei Rolling Stones. Siamo proprio nel 1994 e poi in quell'anno lì dà il via al suo primo grande tour negli Stati Uniti, e insieme ad un pezzo come All I Wanna Do, scusate, che abbiamo appena ritrovato qui in Number One Classics del 1994. Ora siamo nell'85 con When Love Breaks Down.

questo giovedì sera, ci ritroviamo domani, ultimo appuntamento della settimana che aprirà anche ufficialmente il weekend. Io sono Chiara Papanicolaou, sono molto contenta di essere stata con voi anche questa sera, quindi vi aspetto se volete domani alle 22. Ciao a tutti, buonanotte. Number one classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Let's go.